pagina vi però mi indossa cara l'anima non posso più campare mi indossa cara l'anima non posso più campare femmina si dolce come zucchero però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare.